Zaino della fila, ve felo ute biberò ute bipina, felo mono, namu milas ya mila.